Jimmy, non credi che possiamo? Offrirci un pranzo da pascià. A questo punto della nostra vita, vento d'autunno, quindi entriamo qua. Jimmy, non so se sei d'accordo. Abbiamo mangiato una bontà. E casomai possiamo farci anche un bel giro con quelle due, ma ci vedi tu fin là. Jimmy ballando, ballando con due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai. Jimmy è sembrato educato, il nostro invito

Dimmi non pensare, zitto che il nemico ci ascolta. Dimmi non giurare,

Aggiornami non dormo e non cofo. Aggiornami non dormo e non cofo. Usai una ruta stida. Aggiornami non dormo e non cofo. Usai una ruta stida.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.